0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Majstore, a? Mi snimate li?
2: Ajde.
1: Ajde.